0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Padova, Radio Padova. Ritmo italiano di notte.

0: Sono le 3 e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Il grande calcio torna alle Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo alle Euganeo. Forza Padova!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Prosegue questa estate calda, indisturbata sulle nostre regioni del Triveneto, sempre per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Sia oggi ma anche domani in pianura e al mare cielo sereno o al più poco nuvoloso, quindi tra sole e qualche innocuo nuvolamento di passaggio. Solo in montagna, su Dolomiti Venete, i rilievi del Friuli Venezia Giulia, dal pomeriggio scoppierà qualche temporale. Altrove invece sole caldo con massime anche sul Veneto che oscilleranno sia oggi che domani tra i 30 e i 34 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

solitario, e ringraziando Dio, non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, con me Cristina Dori su Radio Padova Ritmo Italiano, un sabato insieme dopo aver sentito Signorita Vasco Rossi ed ora invece Partiti Adesso di Giusy Ferreri, ovviamente da dedicare a tutti quelli che ancora devono fare

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

Fitta Chicca, datata 1986, qui nel Buongiorno Amici di Radio Padova con me Cristina Dori, era Zucchero Fornaciari come il sole all'improvviso. Adesso invece la nuova canzone di Elisa, Amore è, e vi consiglio anche di restare con noi perché a breve avremo Venusia e il suo oroscopo.

0: Buone stelle, miei cari dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 29 agosto 2026. Ariete, bene il lavoro, dovreste impegnarvi di più per sistemare ciò che nei sentimenti non vi soddisfa, ma fatelo senza usare forzature. Siate comprensivi e voto 7-. Toro, la stabilità che tanto vi piace gode dei favori di alcune stelle amiche, tra le quali anche oggi ci sarà la Luna. Quindi tutto ok e il vostro voto è 8. Gemelli, sono molte le stelle che dal loro aspetto benevolo vi invitano ad utilizzare il vostro entusiasmo, tuttavia potreste incontrare qualche difficoltà vista la dissonanza di Mercurio e Luna. Non distraetevi inseguendo idee nuove e cercate invece di realizzare i progetti già avviati. Insomma, siate più costanti e voto 7. Cancro, una bella e creativa luna vi sarà d'aiuto per essere determinanti nelle eventuali decisioni professionali, ma approfittate del suo sostegno anche per rivedere certi atteggiamenti evidenziati da Venere dissonante che sono poco graditi a chi vi vuol bene. E voto 7. Leone, bene il lavoro, continua ad essere appagante anche la vita affettiva, davvero non potete volere di più con il voto 8. Vergine, la dissonanza della luna potrà guastarvi un po' l'umore, ma non ci saranno problemi se sarete capaci di non palesare il vostro stato d'animo con lo scopo di non impensierire coloro che amate. E voto 8-. Bilancia, Giove, Urano e Plutone sono sempre buoni alleati di Venere nel segno, affinché non vi manchi la voglia di costruire un futuro interessante. Sabato per riflettere e voto 7+. Scorpione, il mese si avvia al termine senza difficoltà. E grazie alla determinazione di Marte positivo avrete tanta energia da spendere al fine di essere protagonisti sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Quindi voto 8. Sagittario, il vostro naturale ottimismo potrebbe non bastare a causa di alcuni astri in posizione disarmonica per ottenere ciò che desiderate. Impegnatevi di più con il voto 8-. Capricorno, la benevolenza della luna vi sarà d'aiuto per affrontare eventuali problemi, specie se riguardano la sfera sentimentale, con più calma e saggezza. Serata da dedicare solo al relax e voto 7+. Acquario, la vostra sarà una giornata fruttuosa con la possibilità di usare la genialità che vi contraddistingue senza incontrare difficoltà. Voto 8. Pesci, la luna, anche oggi nel segno, dovrebbe indurvi ad aggirare con la creatività che vi è propria gli ostacoli di Mercurio in opposizione. Ascoltate il vostro istinto e voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla 4 Padova-Venezia tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata da Bollino Nero dalle 8 alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Analogo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Buon sabato mattina, buon sabato da me, Cristina Dori su Radio Padova, Ritmo Italiano. Abbiamo sentito Eros Ramazzotti, L'ombra del gigante. E invece all'ombra della storia della musica, nel 1987 arrivò Edoardo Bennato con Ok Italia.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Jovanotti Alfa su Radio Padova. Buon vento. A proposito di Alfa, ieri è uscita la sua nuova canzone insieme a Gigi D'Alessio, quindi insomma per lui un bel po' di collaborazioni in questo periodo. Buona mattinata, buon weekend, tra poco la nostra redazione con le ultime notizie, ma adesso ci sono i Pinguini Tattici Nucleari e questa è Pastello Bianco.
1: Mi sei mai visto piangere?

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: In un'estate senza tormentoni, una canzone che comunque sta lasciando il segno. Fra Quintale su Radio Padova Ritmo Italiano, si intitola Aranciata. Buon weekend da Luca Lazzari. Come ogni ora, tre canzoni da ascoltare in fila. La prima è di Samuel, si intitola Tra un anno.
1: Tre canzoni in fila.

You and me, Biagio Antonacci su Radio Padova Ritmo Italiano, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le nostre tre canzoni in fila. C'è più musica da noi, tra poco aggiorniamo anche la situazione del traffico a Nord-Est, subito in Ligabue.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. La situazione resta molto difficile sulla 4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente tra numerosi veicoli e dispersione di materiali in carreggiata, il traffico resta bloccato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano con lunghe code. Nella coda si era anche verificato un altro incidente. Resta chiusa verso Milano l'entrata di Padova Est ai veicoli provenienti da Venezia, si consiglia ancora di uscire a Padova Ovest. Si è verificato un incidente anche sul tratto Venezia-Trieste della 4 con incolonnamento tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Il traffico era già intenso, code in immissione in A23 provenendo da Venezia e code in entrata alla Tisana. Code poi anche alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Permangono rallentamenti per traffico sostenuto sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Per essere sempre informati sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Dimmi che hai

La verità qualche volta è scomoda, ma bisogna sempre dirla. Vasco Rossi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon fine settimana a tutti da Luca Lazzari. Grazie per i vostri messaggi al 328 319 8000. Tempo adesso di scoprire musica nuova con Davide Napoleone. La canzone si intitola Cucù.

Giova Alfa. Eh beh, in mezzo al mare magari. Buon vento, era su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Rapidamente andiamo verso le 3, c'è anche Achille Lauro e la Città degli Angeli. Angeli.

fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Paradiso, la rappresentante di lista nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, all'interno del quale noi abbiamo deciso di piazzare anche Marco Mengoni di qualche anno fa. Era il 2018. Voglio.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Decisamente un elegante talento il suo, quello di Napoleone. La sua nuova canzone si intitola Cucù Marie. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano con Maurizio Modica fino alle 16 ore. Biagio Antonacci, You and Me.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova! Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su Radio

Mama non mama, Madame su Radio Padova, Ritmo Italiano, ci consente anche di arrivare ai saluti da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto, noi ci si ritrova nella giornata di domani a partire da mezzogiorno. Tra poco sarete con Max Dupré. Vi auguro di trascorrere un bel pomeriggio e una bella serata. Sentiamo anche Volevamo solo essere felici, Francesco Gabbani. Ciao e a domani.

Dolce Nera, epopea, Radio Padova, ritmo italiano. Con Dolce Nera abbiamo inaugurato questa nostra puntata di sabato e infatti saremo insieme fino alle ore 20 in questa nostra fascia pomeridiana, tardo pomeridiana. Il saluto e l'augurio di buon ascolto da parte di Max Dupré. La nostra linea WhatsApp a vostra disposizione 328 319 8000. Tantissima musica da ascoltare insieme. Adesso il momento di J-Ax con EPIO, però anche no. 1, 2, go!

E lo dico, ok, respira, fatelo anche voi in questa giornata molto calda che tra l'altro ci porta sempre più vicini all'inizio del mese di settembre, per qualcuno anche il ritorno a scuola, ma penso anche ai professori, gli insegnanti che si stanno preparando per il rientro a scuola con le loro riunioni. Noi invece in questo nostro sabato pomeriggio stiamo ascoltando molta musica, anche vostre segnalazioni alla linea WhatsApp 328 319 8000, ma adesso è il momento di Emma con Fabri Fibra, esperimento riuscito con la loro antidroga.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Disert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Carni e Pontebba e alla barriera di Ugovizza. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il suo concerto dei 250.000 a Roma rimarrà nella storia, probabilmente nemmeno lui sa come c'è riuscito. Sto parlando di Ultimo, che abbiamo ascoltato con Romantica qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora buon pomeriggio, Max Dupré con voi fino alle 8 di sera. Vi ricordo la possibilità di ascoltarci anche in streaming, scaricate la nostra app direttamente dallo store del vostro smartphone. Non smetto di ricordarvi che è gratis, quindi fatelo immediatamente, e magari proprio dalla nostra app ascoltate Rosa Chemical a Radio Padova.

0: Levi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.
6: Le bellissime!

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

I Pinguini Tattici Nucleari con quello che loro hanno definito un giallo musicale, ovvero Sorry, Scusa, Lo Siento, dalle atmosfere un po' gotiche, almeno questo nelle loro intenzioni. Siete su Radio Padova, ci stiamo avvicinando alle 6 del pomeriggio, buon viaggio se state viaggiando con la nostra musica. Vi ricordo che spesso vi aggiorniamo in tempo reale sullo stato del traffico grazie alla centrale operativa di Viaggiando, quindi rimanete con noi e vi terremo aggiornati. Intanto però qualche chilometro lo facciamo insieme anche con Ermal Meta e la sua ferma gli orologi. Hey.

0: Sono le 17 e 58 minuti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Tuca Macarena con Baby K a Radio Padova Ritmo Italiano, una delle canzoni che abbiamo suonato e ascoltato e canticchiato di più durante la stagione estiva. Siete su Radio Padova, buon pomeriggio con Max Dupré fino alle 8 di sera, e adesso fa capolino anche Cioffi e la sua Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Abbandonata per un attimo la sorella Chiara, Paola Iezzi ci regala la sua stessa direzione, canzone che per tutta la stagione estiva ci ha tenuto compagnia. Ancora buon pomeriggio, bentrovati, un saluto a quanti si sono da poco collegati con noi. Passate le 6, saremo insieme fino alle 8. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, tanta musica infatti da ascoltare insieme. Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors. La canzone è

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Per lo stesso motivo, su questa stessa carreggiata, inoltre rallentamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio

Saif e la sua Parlar d'amore. Non è solo in questo progetto musicale, c'è anche Brescia. Insieme hanno cantato quella che è stata per loro l'inno e la canzone dell'estate 2026. Radio Padova nel pomeriggio, Max Dupré fino alle 8, tanta musica e anche tanti grandi successi. A proposito di grandi successi, Alfa canta con Jovanotti la sua Buon Vento.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova! Hey!
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Tiziano Ferro con Indietro, dopo aver ascoltato anche Raffaella Carrà e Vasco Rossi. Infatti erano le bellissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Qui, mentre ci stiamo avvicinando alle 7 del pomeriggio, ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Tantissima musica scorre sul nostro programma di oggi, e ci sono infatti ora Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini a Radio Padova.

Biagio Antonacci, You and Me, lui che si è confrontato con la nuova generazione, del resto anche il figlio Paolo Antonacci si sta dedicando alla composizione, lo fa tra l'altro anche con grandi riconoscimenti e risultati, visto che anche a Sanremo ha portato più di una canzone. Biagio Antonacci ha inaugurato questa nostra ultima ora insieme, abbiamo superato infatti le 7 del pomeriggio, Max Dupré con voi e fino alle 8 insieme tanta musica, la prossima è di Malika Ayane e la sua Una.

0: capoeira.
1: Takashi Ketra e Giusy Ferreri, che recentemente ha cantato ad Abano Terme in occasione del Ferragosto del 2026. Amore e capoeira, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dove torno a ricordarvi la possibilità di scaricare la nostra app. Se non lo avete fatto, è assolutamente gratuita, la trovate nello store del vostro smartphone. Fatelo oggi stesso, in questo momento, e magari proprio da lì ascoltate la prossima di Maninni con Adesso.

0: loro casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, si registrano incolonnamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23 in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Belle atmosfere Sud America per Gaia con Bossa Nostra, lei che è figlia di una brasiliana, quindi l'atmosfera brasiliana ce l'ha nel cuore, nel sangue. Bossa Nostra qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio con Max Dupré fino alle 8. Tanta musica, tanti grandi successi, allora via con il prossimo di Irama, la canzone è Cabana.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Una domenica all'insegna del sole sulle nostre regioni nord-orientali per la presenza dell'anticiclone sulle Venezie, quindi domani cielo sereno o al più poco nuvoloso, una giornata ampiamente soleggiata anche sulle zone di mare lungo tutta la costa veneziana e friulana. Per quanto riguarda le temperature, sarà una giornata calda, di un caldo comunque tutto sommato moderato, massime che oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi mediamente. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 29 agosto. Il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi lungo i percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di lunedì 31 agosto fino alle ore 6 di martedì 1 settembre sulla A4 Brescia-Padova l'entrata di Montebello in direzione Milano rimarrà chiusa per lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, domenica 30 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.